0: gente, né?
1: Você está na Espaço FM.
2: Uno, due, tre!
3: E perché ti amo, Spazio FM. La mia casa, qui amo cantare per i migliori ascoltatori.
2: Vai!